Noi si fave una nuova subzomace, noi scrivi sonne i rocksomave.

0: Wow.
1: Noi si fave una nuova subzomace, noi scrivi sonne e rocco somave.